0: pendulanga.
1: Ayo pendulanga. Ya bea pansi, ya zea kama, izi nyemesi, izi.